0: à douce France. B1, de beste Franstalige muziek.
1: Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, che calore nella discoteca.